0: Vibramos alto en una sola frecuencia.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: Buon Laferte.
1: Arriva lo Bunker.
2: Grazie, amore. Muchas gracias.
3: Globo 101.9 649.